Тут бабу мутикало. Другой. Un problema è quello che abbiamo detto, che potete andare a mangiare un dia, ma stavo a mangiare e tutti i giorni della radio europeo. Ti spero no prossimo programma Bau Musical. Per mais 2 ore di buona musica e buone recitazioni. Bem-aja pela vossa companhia.